0: Radio.
1: Un veleno dolcissimo che ti piacerà molto. Sto cercando di vivere senza farti del male. Ma attenta, sono un'erba matta. Io ti desidero, ti respiro. Dolce dolore, dolce veleno, avveleniamoci. Cercami, mi puoi trovare nel bosco, mi puoi trovare in un prato, mi puoi trovare in città, ma attenta. Cercami nei tuoi sogni. Io ci sono. Mi puoi trovare nel bosco. Cercami. Sono un'erba matta. Io ti desidero. Ti respiro. Dolce dolore. Dolce veleno. Avveleniamoci. Cercami. Trovami, cercami.